la chica sodara, la suviderà, la vado a para, o ceiera, alusica ceiera, o ceiera, tagu di camanara, qui ceiera.